blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano sparì.